se si lagna non li amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete.

ai piedi, dalla testa sino ai piedi. Ma, quel farla tanti. Che credibile non è, che credibile non è. Io vo bene al sesso vostro,